0: da molto, son livido, son sconvolto, c'è poco da scherzare, ma voglio volare anch'io, volare a modo mio.
1: Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria, e questo ormai è il